0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Touring 104.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: During 104 notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Restano ore d'ansia per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba ma è cosciente e lucido. Di Battista si trovava a Santa Clara per realizzare un reportage quando ha accusato un forte mal di testa seguito da un malore. Dopo essere rimasto per alcune ore privo di conoscenza, si è ripreso ed è stato trasferito in ambulanza a L'Avana. Arrivato nella capitale cubana ieri sera, ha risposto lucidamente alle domande dei medici. La Farnesina segue costantemente la situazione attraverso l'ambasciata italiana. Prego per la sua salute, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Anche il Movimento 5 Stelle segue la vicenda con grande apprensione.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio della catastrofe tra Nepal e Tibet. Le autorità nepalesi parlano di 734 morti e 2.498 dispersi. Sul versante cinese si registrano altre 16 vittime e 546 persone disperse. Complessivamente si arriva così a 750 morti e oltre 3.000 dispersi. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Gli Stati Uniti hanno annunciato aiuti per 3.600.000 dollari. Tra i dispersi figurano anche Luca Barachini e Patrizia Marziale, coppia residente a Lugano. Sono invece rientrati in Italia Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Nuovo allarme intanto in Tibet. Una frana ha creato un altro sbarramento naturale e un nuovo lago. I soccorritori impegnati vicino al valico di Girong sono stati trasferiti precauzionalmente in una zona sicura, mentre l'area viene costantemente monitorata con i droni.
1: Testa a testa in Islanda nel referendum sulla possibile riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Quando mancano ancora alcuni collegi da scrutinare, il no appare favorito e mantiene un vantaggio di alcune centinaia di voti. Gli europeisti non avrebbero ottenuto dalla capitale il margine sperato. A Reykjavik Sud il sì ha comunque conquistato il 54,49% dei voti contro il 45,51% dei no. I collegi ancora da completare sono però considerati maggiormente orientati contro la ripresa del percorso di adesione all'Unione Europea.
2: Un incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky è la proposta che, secondo Axios, il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe presentato Mosca durante la sua visita di questa settimana. La missione avrebbe avuto anche l'obiettivo di verificare se i vertici dell'intelligence russa possano contribuire a riportare Putin al tavolo dei negoziati con Kiev, con la mediazione degli Stati Uniti. Intanto la guerra continua. Nella notte, nuovo attacco russo contro Kiev con esplosioni e incendi segnalati in diversi quartieri. Ieri un raid aveva colpito un deposito militare nel distretto di Buca, alle porte della capitale almeno 37 morti, oltre 40 feriti.
1: Veniamo in Italia, Sigfrido Ranucci annuncia battaglia dopo la decisione della RAI di sostituirlo alla guida di Report. I cittadini hanno capito, hanno tentato per 23 anni, sono strutturato per difendermi da solo, ha detto il giornalista ieri sera ad Agrigento. Ranucci chiede il reintegro mentre gli inviati storici della trasmissione minacciano le dimissioni. Le opposizioni tornano all'attacco della RAI e del governo. Alleanza Verdi e Sinistra parla dello scalpo di Ranucci e Report. Replica il ministro Luca Ciriani. Forse si aspettava una medaglia dopo tutto quello che è avvenuto.
2: Tragedia sulle torri del Sella in Alto Adige. Un climber di 73 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri dopo essere precipitato mentre stava arrampicando sulla via di Letta, sull'avancorpo della terza torre del Sella. L'allarme è scattato poco prima delle 15. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto per circa 20 metri mentre procedeva da primo di cordata. Restano da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto è intervenuto un elicottero Pelican 1 con il soccorso alpino della Val Gardena.
1: Chiudiamo con lo sport. La Juventus batte il Parma per 2-0 con i gol di Gonzalez e Kompmeiners e raggiunge momentaneamente il Milan in testa alla classifica. Nella seconda giornata di Serie A, vittoria anche per Sassuolo, Udinese e Frosinone. Ancora una sconfitta invece per la Fiorentina, battuta in casa dal Frosinone dopo il precedente KO contro la Roma. Oggi alle 18:30 Napoli-Como, in serata Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Ciclismo, colpo di scena alla Vuelta di Spagna. Tadej Pogačar è caduto e si è ritirato durante l'ottava tappa. Lo sloveno era leader della classifica generale. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto Mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sanborn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Nofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
1: Questa è Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, le nubi saranno più consistenti inizialmente sulle Alpi e Prealpi occidentali, dove sono attesi rovesci e temporali locali. Nel corso della giornata l'instabilità si estenderà progressivamente anche ai rilievi alpini centro-orientali, mentre sulle pianure le condizioni saranno generalmente più stabili. Al centro prevarranno sole e cielo poco nuvoloso su tutte le regioni, senza precipitazioni significative. Situazione inizialmente stabile anche sulla Sardegna, ma dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità con piogge locali occasionali temporali. Al sud in Sicilia sarà una giornata decisamente stabile con cielo sereno praticamente ovunque, assenza di precipitazioni. Le temperature minime aumenteranno su gran parte dell'Italia, in particolare sulle regioni adriatiche al sud. Anche le massime saranno in aumento sulla pianura padana, al centro-sud, in Sicilia e sulla Sardegna sud orientale. Valori invece in diminuzione sulle Alpi centrali e sul resto della Sardegna, senza variazioni significative altrove. I venti saranno inizialmente deboli o regime di brezza. Dalla tarda mattinata aumenterà temporaneamente la ventilazione occidentale sulla Sardegna, per poi attenuarsi nel pomeriggio. Dalla sera sono invece attesi rinforzi da sud-ovest su Liguria ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico centro-meridionale sarà quasi calmo o poco mosso, mentre gli altri bacini risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il Mar Ligure diventerà molto mosso, mentre aumenterà il moto ondoso anche sull'Adriatico settentrionale, che diventerà mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Rocella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

0: scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
6: Touring 104. Touring 104.
7: Radio Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi

0: 9 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.procellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.procellajazz.org.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: State ascoltando

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Questa è Radio Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Touring 104 Classic. Un classico di sempre, da rivivere ora.

0: te e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
1: no, nel senso lato,
0: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato, ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico e sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Ci sono momenti in cui tutto va bene, ma non ti spaventare. Non dura. Jules Renard.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Touring 104 in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Radio Reloj.
1: Sì. Turing 104 Notizie.
2: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ce la metterò tutta per tornare presto. Arrivano direttamente da Alessandro Di Battista le prime parole dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ha risposto su Instagram a uno dei numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti in queste ore. Dopo il forte mal di testa e il malore accusati a Santa Clara, Di Battista era rimasto per alcune ore privo di conoscenza. Ieri sera è stato trasferito ad Havana, dove è arrivato lucido e ha risposto alle domande di medici e infermieri. L'ex parlamentare è stato sottoposto a visite specialistiche, mentre la Farnesina continua a seguire da vicino la situazione attraverso l'ambasciata italiana.
3: Un morto e 5 feriti è il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte nei pressi di un rave ad Aarau, nel nord della Svizzera, non lontano da Zurigo. Gli spari sono stati esplosi nella zona dell'ippodromo locale dove era in corso la Rauer Rave, festa techno annuale alla quale partecipavano circa 3.500 persone. Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati. La polizia del cantone di Argovia sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto e precisa che al momento non sono ancora chiari né il momento né le circostanze esatte dell'attacco.
2: La Russia si prepara a nuovi massicci attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine, lo riferiscono fonti dei vertici del Cremlino citate dalla TASS. Mosca presenta l'operazione come una risposta ai raid di Kiev contro obiettivi in territorio russo. Nella notte droni ucraini hanno colpito l'importante raffineria nell'oblast di Leningrado e una base aerea nel territorio di Krasnodar. Per la terza notte consecutiva intanto sono proseguiti gli attacchi russi con droni contro Kiev. Sul fronte diplomatico il direttore della CIA John Ratcliffe avrebbe proposto durante la sua missione a Mosca un vertice trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.
3: Il no è ormai in vantaggio nel referendum islandese sulla ripresa dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Con lo scrutinio quasi completato i contrari sono al 51,8% contro il 48,2% dei favorevoli, un distacco di 3,6 punti che appare difficile da recuperare. Restano infatti da scrutinare soltanto alcune schede in due dei 6 distretti elettorali del paese ed entrambi risultano già orientati verso il no.
2: L'esercito israeliano annuncia di aver ucciso nel nord della striscia di Gaza 2 operativi di Hamas, tra loro, secondo l'IDF, Abd al-Fatah Abul al-Eish, comandante della forza d'élite Nukba, che avrebbe partecipato all'attacco contro Israele del 7 ottobre del 2023. Il raid è stato condotto ieri nella zona di Jabalia. Dall'Iran, intanto, la guida suprema Mojtaba Khamenei si rivolge agli stati islamici invitandoli a riconoscere i veri nemici e a contrastare quelli che definisce i tentativi di alimentare le divisioni interne al mondo islamico.
3: Veniamo in Italia, tragedia all'Alpe d'Evero nel Verbano Cusi Ossola, un uomo di 37 anni è morto e altre 5 persone sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio all'interno di una baita isolata all'Alpe Buscagna nel territorio di Baceno. Nella struttura si trovavano 6 pastori, gravi le condizioni di un ragazzo di 19 anni trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, altri 2 uomini di 62 anni sono stati trasferiti all'ospedale di Novara. 2 degli intossicati vengono sottoposti al trattamento in camera iperbarica a Fara Novarese.
2: È giallo nel Casertano sulla scomparsa di una bambina di appena 5 mesi da una casa famiglia. La piccola sarebbe stata portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì e sabato dalla struttura nella quale era stata collocata circa 40 giorni fa dopo essere stata allontanata dai genitori per le condizioni igienico-sanitarie in cui viveva. Il caso potrebbe essere collegato a quello di altri 4 fratelli della bambina, anch'essi sottratti in precedenza dalla casa famiglia e che secondo la loro tutrice sarebbero stati trasferiti in Romania. La bambina era stata affidata alla struttura dopo essere stata trovata dai carabinieri all'interno di un'automobile insieme ai genitori su un sedolone circondato da ferraia e materiali di scarto. Sono in corso le ricerche per rintracciare la piccola e chiarire chi l'abbia portata via. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: Turing 104. Informazione e passione.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
5: Chi vive senza follia non è così saggio come crede. François de La Rochefoucauld.
4: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
6: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

0: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Smash It's Up Chart.
3: Smash It's Up Chart.
2: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
4: 104.

0: Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It Up Chart.
2: Questa è Touring 104.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sanborn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. In ordine sparso.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart. Cosa so?

0: Super Classico ora.
1: Touring 104 Notizie.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. E corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione, il servizio della redazione.
3: Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche tre italiani, uno è Marco Ratto, refice al 50enne di Rapallo, gli altri due sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con autorità locali e tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
2: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionale dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare centrale americano, il CENTCOM, in un video postato su X. In Italia, con la cronaca, incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano, in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra di vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. È morto il 66enne ricoverato ieri al San Martino di Genova per sospetta infezione invasiva da meningococco. L'uomo, ha fatto sapere l'ospedale, è deceduto a causa di complicazioni derivanti dall'arresto cardiaco per cui era stato ricoverato, a cui è seguita un'insufficienza respiratoria. Lo staff medico chiarisce anche che la presentazione clinica del paziente non era riconducibile al quadro tipico di meningite. La polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio. La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d'imbarco poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. Aveva occultato ingegnosamente oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. Una notizia di economia in chiusura: giugno 2026 si stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali diminuisca in termini congiunturali dell'1% in valore e dello 0,7% in volume, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno, -1% in valore, -0,4% in volume, sia su quello estero, -1% in valore, -1,3% in volume. E quanto pubblica oggi l'Istat per il settore dei servizi in termini congiunturali si stima una variazione nulla in valore e una diminuzione dello 0,4% in volume, sintesi di una crescita del commercio all'ingrosso e di un calo negli altri servizi. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Chiunque è un uomo libero non può starsene a dormire. Aristofane.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Touring 104 Smash It's Up Chart.
1: Questa è Touring 104.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aere Stango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: Smash It Memories, un super classico ora.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104 in ordine sparso.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.
2: Questa è tua Radio 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: dell'ascolto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org ed al botteghino la sera dell'evento.
4: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.

0: no me muero. Todo llegará.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Ci sono cose che nonostante tu sappia da una vita, hai bisogno di sentirtele dire. Sei stupido. SF.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buonasera, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Una giovane italiana di 22 anni, la vittima della sparatoria avvenuta nella notte ad Aarau, nel nord della Svizzera, nei pressi dell'ippodromo di Schaken, dove si stava concludendo una grande festa techno. Altre 5 persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. Gli spari sarebbero stati esplosi intorno alle 2:30. Al momento l'esatta dinamica dell'attacco non sono ancora stati chiariti. È in corso una vasta operazione per individuare l'autore o gli autori. Alle ricerche partecipano anche agenti tedeschi e un elicottero Super Puma dell'esercito svizzero. La polizia cantonale ha invitato chiunque disponga di fotografie o filmati a consegnarle agli investigatori. L'unità di crisi della Farnesina segue il caso insieme all'ambasciata italiana a Berna e al consolato generale di Basilea. Gli organizzatori del rave si sono detti scioccati e devastati dall'accaduto.
2: L'Islanda non riprenderà almeno per ora i negoziati per entrare nell'Unione Europea. Al referendum celebrato ieri il no ha ottenuto il 52,8% dei voti contro il 47,2% raccolto dai favorevoli. Il risultato è definitivo. Il sì si è imposto soltanto ai 2 collegi della capitale Reykjavik. Nelle altre 4 circoscrizioni è prevalso il voto contrario, con percentuali superiori al 60% nelle aree rurali. Molto alta l'affluenza, alle urne sono andati oltre 225.000 elettori, pari all'82,5% degli aventi diritto. La consultazione riguardava esclusivamente la riapertura del negoziato con Bruxelles e non l'adesione immediata. Il confronto si è concentrato soprattutto sulla tutela della pesca, risorsa fondamentale per l'economia islandese, sulla cessione di competenze alle istituzioni europee.
1: E di almeno 6 morti il bilancio ancora provvisorio del naufragio avvenuto al largo di Cipro Nord. Il traghetto era partito dal porto di Kyrenia, chiamato Girne in turco, ed era diretto a Tasuku, sulla costa meridionale della Turchia. Poco dopo la partenza avrebbe cominciato a imbarcare acqua, capovolgendosi a poche migliaia dalla costa. A bordo risultavano 259 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio, per un totale di 267 persone. Secondo l'ultimo aggiornamento fornito dal primo ministro turco cipriota Unal Ustel, sono 172 quelle tratte in salvo. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono con mezzi della guardia costiera, elicotteri e imbarcazioni civili.
2: Una cittadina britannica di 31 anni è morta dopo essere stata coltellata nella stazione ferroviaria di Rosenheim in Baviera. L'aggressione è avvenuta intorno a 00:50 della notte tra sabato e domenica. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è deceduta per la gravità delle ferite. Gli agenti della polizia federale hanno arrestato sul posto un cittadino tedesco di 27 anni residente nel distretto di Fürstenfeldbruck. L'uomo è considerato il principale sospettato, dovrà essere interrogato dagli inquirenti. Non è ancora noto se vittime e aggressore si conoscessero. Restano da chiarire sia la dinamica sia il movente.
1: E veniamo in Italia. Silvano Loia, manager di Rai Way e compagno dell'attrice Francesca Neri, è morto annegato nel mare del Viterbese. Aveva 52 anni. Loia si trovava con alcuni amici sulla spiaggia di Sant'Agostino nel territorio di Tarquinia. Intorno alle 11 di ieri era entrato in acqua per fare il bagno, senza poi più tornare a riva. Gli amici hanno quindi dato l'allarme. Le ricerche sono proseguite per ore con un'imbarcazione e una moto d'acqua dei vigili del fuoco, una motovedetta della capitaneria di porto e un elicottero. Il corpo senza vita del 52enne è stato ritrovato intorno alle 19 a pochi metri dalla riva, nel territorio di Montalto di Castro. Restano da ricostruire le cause esatte dell'annegamento.
2: Un uomo è morto, una ragazza di 19 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo una fuga di monossido di carbonio in una baita dell'Alpe Buscagna a Baceno, nel Verbano Cusio Ossola. La vittima è Pietro Maria Fiori, 35 anni, residente a Milano. Stava trascorrendo un periodo in alpeggio come volontario attraverso un'associazione che mette in contatto persone disponibili ad aiutare gli allevatori durante l'estate. La 19enne, anche lei volontaria, è stata trasferita all'ospedale di guardia di Milano. Sono rimasti intossicati anche il gestore dell'alpeggio, suo padre e 2 dipendenti dell'azienda agricola. Le indagini sono affidate al soccorso alpino della Guardia di Finanza di Domodossola. È stato sequestrato il boiler dal quale si sospetta possa essere fuoriuscito il monossido.
1: Chiudiamo con il motociclismo. Marc Marquez, sulla Ducati ufficiale, ha vinto il Gran Premio di Aragon della classe MotoGP. Il pilota spagnolo ha preceduto Pedro Acosta, secondo con la KTM, e Marco Bezzecchi, terzo sull'Aprilia. Quarta posizione per Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Quinto il leader del mondiale Jorge Martin sull'altra Aprilia. Giornata negativa per Francesco Bagnaia, il pilota della Ducati ufficiale, è caduto mentre occupava la 7ª posizione. Non ha concluso la gara, fuori anche Franco Morbidelli e Raul Fernandez. Per Marc Marquez arriva così un successo pieno su uno dei circuiti tradizionalmente più favorevoli alle sue caratteristiche, dopo la vittoria ottenuta ieri anche nella gara sprint. Bezzecchi conferma invece la competitività dell'Aprilia, portando nuovamente la moto italiana sul podio. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: carte ad agosto non se ne vincono campioni.
1: No,
0: il campionato si vince tutto durante l'arco del, appunto, dell'anno.
2: Esatto, quindi sei d'accordo con me, Giorgio, sul fatto che dobbiamo mettere da parte adesso questa partita e non cullarci su questo 7-0. Il campionato è un'altra cosa e dobbiamo dare subito il colpo di grazia, cioè partire vincendo, fare un filotto, giustamente come dice Giacomo, e andare a presentarci su tutti i campi con la convinzione che da instillare negli altri che questa regina dovrà ammazzare questo campionato, lo deve ammazzare.
1: Sì, indubbiamente.
0: Sei d'accordo?
1: No, d'accordissimo, certo, no, assolutamente, come contraddirvi, perché state dicendo cose sacrosante. Logicamente non ci dobbiamo cullare, perché è quasi una amichevole questa che abbiamo fatto oggi, ecco, valutiamola tale. Per quanto riguarda gli nuovi acquisti, io batto sempre lì, pensate che già domani sarà ufficializzato qualcuno oppure?
0: Ma guarda, io rispondo io subito, purtroppo per fortuna non trapela ancora nulla di concreto.
1: Perché sono molto ermetici,
0: diciamo, sì, è una società che forse meglio così.
2: Forse meglio così, sì.
0: Meglio così, lavora dietro le quinte,
1: lavora
0: in silenzio, lavora, come si dice, affari spenti. E però poi alla fine cosa ci interessa? A noi interessa il calciatore forte, il risultato, poi la tifoseria, quello interessa, ok? Non i nomi.

0: Sì, per i giornali, i giornalisti, è una cosa importante arrivare prima, no?
1: Le figurine le abbiamo già avute in passato e non ci sono servite.
0: So che insomma si sta lavorando, comunque il patron Lotito l'ha annunciato l'altra sera, che comunque ci saranno dei giocatori che arriveranno,
2: sì.
0: Ed è questo, mi confermano, già qualcuno mi ha confermato che ci saranno questi giocatori. Dire domani non lo so, so che il mercato finisce a breve, brevissimo, Sandro correggimi.
3: E alle 20 di giorno 1.
0: Alle 20.
3: Ecco. Alle 20 di giorno 1.
0: Sì, sì, alle 20 di giorno 1. E quindi poi, mentre resterà aperto per quanto riguarda...
3: Sì, per quelli della Serie D e per gli svincolati.
0: Gli svincolati resterà aperto per tutto settembre, no? O settembre, quindi tranquillamente. Quindi... io penso che prima del primo settembre ci saranno degli annunci.
1: Allora, già ci sono dei commenti, insomma, da parte dei tifosi.
0: Non critiche.
1: No,
0: no, perché
1: sono buoni, dai, tutto sommato. Giorgio Azzarà dice una buona partita, Massimo La Boccetta dice vediamo contro il Licata adesso. Adriano Musolino dice la grinta di movimenti puliti e ordinati. I innumerevoli anticipi e la fame che hanno dimostrato rincuora e fa ben sperare. Buona la prima, direi. Quindi effettivamente sì, tutti concordi.
3: Sì, l'abbiamo detto, sì. Però l'importante adesso è mettere da parte questa partita che ci ha dato ampi spiragli per poter pensare positivo, mettere da parte questa partita e concentrarsi già da lunedì, da domani, sul campionato, perché è là che noi non dobbiamo sbagliare, è là che noi dobbiamo dare subito il segnale di essere una squadra imbattibile, cioè la squadra da battere, e la squadra che io dico che questa squadra dovrà battere tutti i record, voglio esagerare, anche quelli del Trapani ammazza campionato di qualche stagione fa. Ecco, noi dobbiamo essere, dobbiamo prendere da esempio quelle squadre, anche il Siracusa che fece un campionato strepitoso, cioè, per cui io batto sempre su questo tasto. Domenica inizia il campionato e domenica si vedrà effettivamente il vero valore di questa squadra.
0: Tornando ai record, non lo so se questa squadra potrà battere, è troppo presto per dire.
3: Forse è troppo presto.
0: Per battere dei record, sicuramente è importante capire anche le altre squadre, perché se la Regina incontra squadre diciamo medio-basse di qualità, allora il campionato lo puoi vincere veramente a mani basse, che tipo a marzo sei già in Serie C, come è stato per la Scafatese l'anno scorso nel suo girone,
1: sì.
0: Alla fine io credo che comunque nel nostro girone, che è sempre un girone difficile, rognoso, mi è venuto in mente la battuta di, se non sbaglio, era di Santo Palumbo quella sera sul fatto che noi giochiamo, o di Gennaro, non mi ricordo, che noi giochiamo con l'avversario alle spalle, nel senso che sono tutte squadre siciliane.
1: Sì, sì.
0: Ci sono squadre comunque molto preparate, e quindi non sarà neanche tanto facile. Però a me interessa, poi ripeto, il risultato finale, abbandonare questa categoria brutta, perché il guaio nostro è dell'ambiente che si è creato, e perché noi ci siamo ritrovati catapultati in una situazione così dall'oggi al domani. Qui non siamo scesi sul campo,
1: no.
0: Che sei preparato. Noi ci siamo ritrovati lì, quindi oggi...
1: Anzi, ti ricordo che eravamo quasi in Serie A.
0: Abbiamo perso col Sud Tirol, abbiamo fatto ma diciamo quello è il passato. Ormai. Oggi dobbiamo guardare assolutamente avanti, non guardare dietro, perché se guardiamo dietro non ne usciamo più. Invece dobbiamo, vedi, questa partita, già il fatto che quel pallone rotola sul campo,
1: ecco,
0: ci ha fatto parlare di calcio, perché in questi mesi, ma anche lo scorso anno, si parlava sempre di altro, mai di calcio. Quindi oggi parliamo di calcio
1: finalmente
0: di moduli, di giocatori, di reti, di assist, eccetera eccetera.
1: Allora abbiamo altri commenti, insomma questa volta da Facebook. Enzo Denisi dice il campionato si vince a febbraio, questa volta Domenico Denisi dice Baldan è stato già preso.
0: Baldan
1: risulta?
0: Baldan, sì. Baldan dice almeno dovrebbe essere uno dei calciatori che insomma, dovrebbero arrivare a Reggio. Insomma, Baldan è un signor acquisto, no?
1: Gianfranco Gianfri Timparo dice: l'uomo nero spedito alla Siracusa, non so a chi riferito. Francesco Martino dice, anche lui afferma che Baldan ormai è stato preso. Francesco Martino dice: l'ultimo 7-0 mi sembra che, che è stato col Brindisi negli anni 80.
0: Sì, sì. Sì, sì.
1: Avete notizie del prossimo attaccante in arrivo? No, ancora no. Sì, e confermano 1988 la partita col Brindisi, sempre 7-0. Sebastiano Rullo, questo.
0: Sì, 1988. Beh, già, insomma, passato vabbè, qualche mese.
1: Giusto qualche
0: giusto qualche
1: giorno,
0: mese.
1: Sì.
0: Ce lo ricordiamo.
1: Sandro, secondo te in questo momento quale potrebbe essere la più difficile da affrontare squadra, o perlomeno una delle candidate?
3: Ma guarda, il risultato di oggi pomeriggio di Nizza, della partita di Coppa Italia Nizza Nuova Igea,
1: ha
3: un po' sparigliato le carte, perché ci ha dato la sensazione, allora, noi sapevamo di avere come avversaria tosta, autostissima, la Nizza, però avevamo un po' preso sotto gamba l'Igea Virtus, mentre invece adesso sembra, questa partita sembra che abbia ribaltato i pronostici, sembra che la Nuova Igea sia più pronta della Nizza. Quindi bisogna andare con i piedi di piombo, l'importare, come dicevamo prima con Giorgio, è partire alla grande e poi si vedrà.
1: Allora, mi dicono la regia che abbiamo già i primi contributi, quindi già lo lanciamo direttamente il video.
2: Pronto a rispondere alle vostre domande. Per mantenere la tradizione iniziamo con Consolato Ciucciù di Strattuè. Ciao, buonasera.
4: Buonasera.
2: Prima con la regina, no, al Granillo, subito doppietta, avete chiuso le marcature, al di là di quelle che possono essere le sensazioni, ovviamente sono costretto a chiederti, perché insomma davanti a questa atmosfera che sensazione c'è da parte tua all'inizio per i gol, e se cominci anche a sentire un pochettino la pressione per il fatto che è arrivato Iallo, un altro attaccante, un altro arriverà a breve, insomma, se anche questa sana competizione in quel ruolo ti piace.
4: È stata una gioia grande personalmente, poi sono contentissimo per la prestazione della squadra, l'idea era questa, partire forte e dimostrare la forza del gruppo. Poi penso che abbiamo fatto benissimo, e poi rispetto riguarda che arriva un altro attaccante, penso che è normale, una squadra come la Regina, giustamente è normale che c'è la competizione e si deve mostrare ogni giorno, quindi penso che sia una cosa normale.
2: Eva Giumbo, Reggio Emilia.
5: Ciao, complimenti. 7-0 è un biglietto da visita importante, quindi è una partenza col botto. Domenica comincerà il campionato. Ti chiedo, già siete una squadra o ancora un gruppo che deve diventare squadra? Quindi c'è potenzialità ancora da esprimere?
4: Certo che penso che c'è una potenzialità da esprimere, però penso che già siamo una squadra forte, penso che abbiamo dimostrato, però giustamente ogni domenica dobbiamo fare vedere di più.
2: Francesco Trimboli, Radio Eco Sud, e si prepara Sebastiano Libri, Twin.
6: Ciao, io volevo sapere un po' che tipo di giocatore sei, perché hai attaccato la profondità, sei venuto un po' incontro alla palla, un po' fatto tutto, no? Cioè, in che cosa ti rivedi e a chi ti ispiri soprattutto?
4: Mi ispiro a Luis Suarez, penso che sono un giocatore che di attacco alla profondità, però penso che posso venire anche a giocare come un trequartista, come una seconda punta, posso giocare anche come esterno alto, penso che in attacco posso fare un po' di tutto.
7: Ciao, complimenti, hai fatto una doppietta, il secondo gol a mio avviso molto bello, perché hai tirato velocemente tenendo la palla bassa e sorprendendo il portiere. Non sei arrivato con numeri da goleador, ma evidentemente la porta la vedi.
4: Certo, negli ultimi due anni purtroppo non ho giocato tanto, però sempre quando sono chiamato per entrare penso che ho sempre fatto bene. Mi provo, lavoro ogni giorno per poter stare pronto.
8: Va bene così, colleghi, grazie. Non è ancora finita, sta arrivando il calciatore Madi a Bonchere.
4: Grazie, ciao.
8: Un ottimo di Reggio TV.
5: Intanto complimenti, siamo rimasti, sapevamo che fossi forte, non pensavamo così tanto, sei stato sraripante, sei stato ovunque, gol, insomma questo, ho detto prima il biglietto da visita della squadra, ma questo è il tuo biglietto da visita e questo sorriso io mi auguro che tu riuscirai a mantenerlo per tutto l'anno e così lo manterremo anche noi. Grazie e complimenti.
4: Grazie.
8: Consolato Ciccio, stretto web.
9: Buonasera, solitamente insomma, i calciatori con la tua struttura fisica tendono a entrare in condizione dopo qualche settimana, vista insomma, la stanza fisica, però stasera già ti ho visto abbastanza vivo, pimpante in mezzo al campo, andavi anche al doppio degli altri, quindi insomma ti chiedo, anche visto che solo tu puoi conoscerti, qual è il tuo livello effettivo di condizione, se è già ottimale o se ancora a livello fisico atletico puoi dare ancora di più. E poi solo una battuta, ho pensato al tuo secondo gol, stanno prendendo l'attaccante, ma forse
4: buonasera. Allora diciamo che sì, diciamo che sto bene, abbiamo fatto un lavoro importantissimo in ritiro con il mister e la squadra, non dico che sono al 100%, però ci arrivo quasi.
8: Chiudiamo il giro delle domande con Francesco Trimboli di Radio Cosud.
10: Ciao, davvero complimenti, grossi complimenti, guarda davvero mi sono emozionato quando sei uscito dal campo per la tua prestazione, perché sei stato davvero sontuoso. Volevo capire un po' quali sono le tue qualità, perché segni di testa, hai dei buoni piedi, ti inserisci, cioè nel senso che giocatore sei?
4: Grazie, grazie. Comunque io diciamo che sono un giocatore un po' ibrido, cerco di dare quantità, di fare un po' tutto, prendere una mano alla squadra, e quindi diciamo che anche oggi tenevamo tanto a iniziare bene, anche se lo sappiamo che il campionato, il percorso del campionato sarà lungo, però oggi diciamo che piano piano speriamo di arrivare all'obiettivo.
1: Ed eccoci tornati in studio, abbiamo visto questa conferenza stampa di due dei giocatori che hanno segnato, i due giocatori che hanno fatto la doppietta d'altronde, Reis a Bonchelet. Perché giustamente Franco senegalese.
0: Franco non lo so che...
1: No, è di origine Franco senegalese. Quindi vabbè, hanno detto un po' tutto, insomma, bellissima partita, c'è questa voglia di arrivare prima possibile insomma all'obiettivo.
0: Insomma, ancora è presto.
1: Sì,
0: siamo al 30 di agosto, però aspettiamo, come si dice, le temperature quelle gradevoli. Oggi al Granillo un caldo, ma non solo al Granillo, è chiaro che stiamo vivendo delle giornate molto molto calde.
1: Ti abbiamo costretto a metterti i pantaloni,
0: però,
1: diciamo.
0: Però sì, no, sarei venuto in canottiera e ciabattine, però dire, ma anche allo stadio, ripeto, un caldo, un'umidità pazzesca, e quindi i calciatori, insomma, vuol dire, non è facile.
1: Infatti
0: ci sono stati i cooling break, come si dice, per un pochettino dare un po' di respiro e bere dei liquidi.
1: Sì, abbiamo visto. L'ultimo pensiero di...
3: Ma l'ultimo pensiero innanzitutto è che con ringraziare i nostri telespettatori e anche sui social che ci stanno seguendo anche a un orario piuttosto tardi, diciamo dopo, sì, la fine della partita, ringraziare soprattutto che non abbiamo ricevuto insulti su nessun social, e questa è già una cosa positiva.
0: No,
3: e poi
0: me ne arriva uno in questo momento.
3: E poi un'altra nota di questa serata, che vorrei fare i complimenti ad Antonio Simone per la sua prima conduzione in una trasmissione sportiva, e devo fargli i complimenti perché se la sta cavando egregiamente alla grande, e soprattutto la presenza di Giorgio, cioè che poteva essere il suo mentore, e quindi devo fare i complimenti, faccio i complimenti sia a Giorgio per le trasmissioni che ha fatto in precedenza, sia a te che ti sei assunto questa responsabilità e l'hai sviluppata in maniera importante.
1: Grazie, troppo gentili, grazie
0: sei
1: Giorgio.
0: Sei stato investito da
1: investito proprio in pieno.
0: Alla grande.
1: Leggo gli ultimi messaggi, insomma, si vede che sono stati presi giocatori di qualità da parte di Giuseppe Orfeo. Leggo anche questo, Domenico Politi, Ndav Sord Ballarino, vabbè, torniamo sempre là a battere dove il dente ancora. Poi Rosario Attinà, si è vista finalmente un'idea di gioco, ma è normale che alcuni meccanismi e automatismi vanno limati. Alcuni passaggi a vuoto fanno pensare a questo. La punta è necessaria, il riferimento lì davanti manca. Poi auguri per la salute, Enzo Denisi, non so chi li sta mandando. Poi Francesco De Lorenzo, non c'è trippa per gatti per nessuno. Ci siamo, la regina sta, stiamo arrivando, Francesco De Lorenzo. Questo, tutti
3: Beh,
1: i messaggi.
3: Questo messaggio, la regina sta arrivando, devo dire che mi piace molto, e anche mi piace concludere la trasmissione con questo, la regina sta arrivando, perché non dobbiamo fare sempre diciamo, i soliti tifosi che quando vincono si esaltano e quando perdono si deprimono. Noi dobbiamo essere concreti. Adesso, come ho detto prima, mettiamo da parte questo 7-0 che ci ha fatto ben sperare, che ci ha fatto vedere l'ottimo gioco, che ci ha fatto vedere gli ottimi interpreti, che ci ha fatto vedere delle caratteristiche di squadra che non vedevamo da tanti anni, e concentriamoci sul campionato. Noi abbiamo un obiettivo, i calciatori lo sanno, lo Tito l'ha dimostrato e lo sa ancora meglio di noi. Noi abbiamo un obiettivo, vincere questo campionato, e da stasera in poi questo nostro obiettivo dovrà essere sviluppato nel più breve tempo possibile, con delle prestazioni e delle vittorie altisonanti che mettono a tacere tutti i nostri avversari. Io concludo così questa serata.
0: Io invece voglio concludere, visto che hai fatto la domanda prima a Sandro su quale ipoteticamente può essere l'avversaria.
1: Sì.
0: Vabbè, l'avversaria della regina è la regina stessa. Questo,
1: come sempre.
3: Sono d'accordo. Sono d'accordo.
0: Poi è chiaro che la Nissa è quella che si è attrezzata di più, insomma, volutamente, anche Giovannone lo dice, no, nei suoi video.
1: Ha preso tre giocatori che erano i nostri.
0: Sì, no? Sì, sì, quindi, assolutamente. Vabbè, no, quello non mi preoccupa, perché voglio dire, non è questo. Però poi bisogna vedere le altre squadre. Mi dicono che la Vibonese ha fatto una buona squadra, lo stesso Gia Virtus è comunque una buona squadra. Bisogna vedere
1: Palermo, il Trapani,
0: che stoffa ha, questa, perché comunque sappiamo anche il suo vulcanico presidente Antonini, insomma, nei suoi post video sostiene, insomma, che è una squadra forte.
1: Potrebbe essere un
0: non
1: bel
0: credo
1: derby,
0: nel Siracusa, però poi bisogna vedere. E poi ci possono essere le cosiddette le outsider.
3: Il Palermo se si confermerà.
0: Il Palermo se si confermerà. Insomma, è un campionato non semplicissimo, però, ripeto, l'avversario della regina sarà la regina. Io credo che comunque si partirà bene, e questo campionato... Silenzio.
1: Poi intanto dormiremo bene stanotte.
3: Ma, ma una cosa che possiamo dire è che comunque Turing ci sarà,
1: certo.
3: E dirà sempre, spingerà sempre questa squadra per l'obiettivo finale, indipendentemente dagli ospiti che ci saranno o dai conduttori che ci saranno, l'obiettivo è sempre quello.
1: Certo, quindi a proposito colgo l'occasione per ringraziare tutta la squadra di Progetto Touring, soprattutto di là la regia di Lorenzo Amodeo, Fulvio Toscano, Emanuela che ci ha seguito, ma anche chi c'era allo stadio, però Paolo Ficara,
3: Michele Favano,
1: insomma erano tutti là oggi proprio, siamo scesi
3: Elisa,
1: tutti
0: Nello
1: in
0: Libri.
1: Campo, Nello Libri, Nello il dottor Milli, Filippo Presti, ricordiamo che è tornato oggi a fare quello
0: Franco
1: che...
0: Franco Ginzini.
1: Chi è Franco Ginzini? Ah, sono... ragazzi, è così, lui è così. Va bene, quindi possiamo a questo punto salutare i nostri amici da casa, speriamo che, insomma, la trasmissione vi sia piaciuta, e vi diamo appuntamento alla prossima, che ricordiamo è domenica prossima, questa domenica. Con Regina Licata per la prima di campionato.
0: Ok.
1: Grazie a tutti.
3: Grazie a tutti.
1: Buonanotte.
3: Buonanotte.
0: Forza Regina.
1: Forza Regina.

0: state ascoltando Touring 104.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo.

0: fai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Questa è Touring 104.